0: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
1: Station sponsor.

Buon pomeriggio a tutti voi cari ascoltatori. Sono Elena, la mamma di Andrea e Christopher. Colgo l'occasione per salutarvi tutti. Mi raccomando, ascoltate ogni domenica il bel programma dedicato a voi. Voglio pure dire che potete richiedere per fare gli auguri ai vostri nipotini, per i compleanni, per la comunione, per gli sposi, per la salute. Insomma, fate richiesta per quel che a voi volete. Ricordate che il programma è qui per voi. Fatevi aiutare dai familiari se non sapete usare il computer. Mandate dentro richieste di quello che vi fa piacere, canzoni che a voi ricorda la vostra gioventù. Allora, un salutone a tutti, statemi bene. Ciao ciao da Elena.